0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die

el

0: Di luoghi comuni sulle auto ce ne sono tanti.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
2: Le cause perse!
1: Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

right?

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
1: Ci siamo vissuti e sopravvissuti a tutte le intemperie e anche alla doccia. Ci siamo sopravvissuti alla doccia, sì, è una doccia stupenda, veramente meravigliosa. Adesso mi sento veramente molto bene e poi ho dei capelli meravigliosi. Dico più che meravigliosi, sono stupendi, veramente. Guardate, una cosa esterefante, sono esterefatto di me stesso. Beh, a parte qualche ciocchettina bianca, vabbè, non importa. Allora, guardiamo le prime pagine del giornale. Sono sulla Piazza Rossa. Chi è? Putin sulla Piazza Rossa. And the Red Square in Moscow. Oh my god, senza pubblico. No public, no people there. No weapons, nessuna arma. Putin in Ucraina, combattiamo una guerra contro tutta la NATO. Che figlio di gran puttana proprio, bisogna dirlo, proprio un gran figlio di puttana. Le notizie sul conflitto tra Russia e Ucraina di sabato 9 maggio, in diretta nel decreto di Zelensky, le coordinate che salvaguardano la Piazza Rossa di Mosca da oggi a lunedì 11 maggio. Chi ci guadagna dalla guerra in Iran? Al primo posto Russia e Stati Uniti, poi i privati naturalmente che continuano a fare su e giù nella borsa. E la CIA continua a smentire Trump, dalla resilienza del regime al timer della bomba. Roma è il ponte con gli USA quando Pechino chiedeva consigli a Palazzo Chigi. Incontro Meloni Rubio alleati, ma difendiamo i nostri interessi. Dalle basi al Libano, i paletti di Roma, USA in attesa della risposta iraniana. I carabinieri in pronta 33 e l'ipotesi che fosse fresca, un investigatore bagnata faceva senso. Papà di Sempio alla moglie, scontrino l'hai fatto tu, ai ai ai. Ira dei

0: Stasi, notte fuori dal carcere, ha voglia di leggere gli atti. Ora intravede una luce. L'esposto segreto di Stasi sul DNA, ottenuto illegalmente dagli ex legali di Sempio. Conte, il mio intervento delicato, ho temuto il peggio. Magari, ma ora sto bene. Economia, il governo è alla fase zero. E tu com'eri? Mamma mia, che brutta gente. Giulia Salvini, i diversamente amici diventati ministri contro i due divisi fisicamente dalla Premier e la lite inciata. Biennale di Venezia, scontri al corteo Propal, protesta contro Israele, chiusi 20 padiglioni, Salvini vede buttafuoco. Milano, prima la violenza sessuale, poi la rapina, arrestati due fratelli, minorenni abusa di una ragazza, l'altro minaccia e tiene lontani gli amici. I vizi esibiti in reality in TV e la scoperta delle cripto, le mille vite di Farage, il tributo e anche il tribuno che ha trionfato alle elezioni UK. Poi Minetti, iter corretto, denunce assenti, attesa per l'indagine estere, cosa sappiamo. Alicia Kingsley e Matilde Jolie, raccontare il sesso e liberazione, scene erotiche, nessun imbarazzo. Certo, io mostro tutto, anch'io non sono nessun imbarazzo. Avvelenate dalla ricina, il dolore in silenzio, già anni di vita, ora penso solo a mia figlia Alice, deve fare la maturità. Il Papa a Napoli, serve lo sconto, lo Stato contro la malavita, l'incontro con la mamma del piccolo Domenico e cita Pino Daniele. Ventenne si isola e parla solo con l'algoritmo, il primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale, preso in carico al CERD di Mestre. Omicidio diabolico, assolto Raul Esteban Calderon, in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Poi guardiamo un po', io schiavo sessuale alla JP Morgan, ex bancario 35enne, chiede 20 milioni di dollari, la causa che agita Wall Street. La madre e i figli scomparsi in Friuli, cani la pista della fuga per cambiare vita, l'ex marito forse solo all'estero. E certo, sono tutti all'estero, sono tutti scappati, tutti scappano dall'Italia. Meno male che non scappa Roberta Valeriani.
1: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo in Italia. Oggi assisteremo ad una temporanea espansione dell'alta pressione, garanzia di condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Già per domenica, cioè domani, 10 maggio però, si profila l'arrivo di un nuovo sistema nuvoloso, la perturbazione numero 4 del mese, che riporterà molte nuvole con piogge e qualche temporale al centro e al nord. Le regioni meridionali verranno appena lambite dalla perturbazione, infatti qui la giornata sarà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, associati a sporadiche e brevi piogge. Riguardo alle temperature, l'andamento termico nei prossimi giorni sarà altalenante, strettamente legato alle fasi perturbate, quindi oggi ci sarà un generale aumento e domani un nuovo calo al centro e al nord. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo un po' di nuvolosità sparsa in Sardegna e Calabria, al mattino anche in Sicilia e sulla Puglia meridionale. Nel pomeriggio qualche rovescio arriverà nel sud della Sardegna, in attesa di un peggioramento più diffuso e intenso in serata, con rischio anche di temporali. Nel resto d'Italia il tempo sarà più soleggiato, ma con qualche locale rovescio di pioggia nel pomeriggio sui rilievi alpini. Le temperature risulteranno senza grandi variazioni in Calabria e Sicilia, in aumento nel resto del paese, con valori per lo più compresi sui 20 gradi, ma con punte di 25-26 gradi e fino ai 27-28 gradi in Sicilia e Sardegna occidentale. I venti soffieranno generalmente deboli, salvo venti tesi da est nel canale di Sardegna e moderati venti da nord sul basso Adriatico, sul canale d'Otranto e a largo dello Ionio. In questi settori i mari risulteranno mossi, altrove poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 9 maggio 2026. È il 129esimo giorno dell'anno, 19esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 236 giorni. Si festeggiano San Pacomio, San Terma e San Geronzio. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5:57 minuti e tramonterà intorno alle 20:17, la luna è all'ultimo quarto. Oggi è la giornata per la memoria delle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. È stato scelto il 9 maggio per ricordare che il 9 maggio 1978 a Roma, in via Caetani, ci fu il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, politico italiano della Democrazia Cristiana, sequestrato e poi ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse. Oggi inoltre è la giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio e celebra la pace e l'unità dell'Europa. Data scelta in ricordo del giorno in cui il 9 maggio 1950 lo statista francese Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta dichiarazione Schuman. La dichiarazione rappresenta il punto d'inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo, che parte dalla comune gestione delle riserve di carbone e acciaio di Francia e Germania e porta alla realizzazione dell'Europa federale, strumento di pace e di integrazione tra le nazioni. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle uova, strapazzate o fritte, sode o alla coque, barzotto o crude, basi di vellutate e creme e di voluttuose salse. Le uova sono una presenza fissa nella storia della cucina italiana. Impossibile non dedicare loro una giornata. Con 63 calorie per un uovo di grandezza media, l'uovo è ricco di grassi saturi e costituisce una delle migliori fonti di proteine complete dell'alimentazione. Inoltre è un'ottima fonte di riboflavina, vitamina B12 e B2, fosforo e selenio. In USA oggi è il National Moscato Day, la giornata nazionale del vino moscato. Avvenne in questo giorno, il 9 maggio 1936, durante il discorso dal balcone di Palazzo Venezia a Piazza Venezia a Roma, Benito Mussolini annunciò la nascita dell'Impero d'Italia. Il 9 maggio 1962 i Beatles firmarono il loro primo contratto con la EMI tramite il loro scopritore Brian Epstein e George Martin venne adottato come loro produttore. Il 9 maggio 1974 Bruce Springsteen al Charles di Cambridge aprì il concerto di Bonnie Wright. Tra il pubblico c'era il giovane ma già noto critico musicale John Landau, uno dei più famosi critici rock e tra i più influenti negli USA, che, sconvolto da quanto aveva assistito, di lì a poco fu pronto a scommettere la sua credibilità professionale e con il senno del poi tutta la sua vita sul destino di quel giovane artista. Fu infatti questa ormai leggendaria performance a spingere Landau a mettere nero su bianco quelle coraggiose parole: ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen, e a giocare un ruolo decisivo nella carriera della futura star planetaria. Il 9 maggio 1994 il nuovo Parlamento sudafricano elesse Nelson Mandela primo presidente di colore del paese. Nato in questo giorno, il 9 maggio 1860, era nato a Carrimuir nel Regno Unito lo scrittore e drammaturgo scozzese James Barry, ricordato principalmente per aver creato il personaggio di Peter Pan. Il 9 maggio 1949 è nato a New York il cantante, pianista, compositore e autore Billy Joe. Il 9 maggio 1953 è nato a Londra il bassista John Edwards, bassista della rock band inglese Status Quo. Il 9 maggio 1957 è nato a Teor, in provincia di Udine, il calciatore Fulvio Collovati. Il 9 maggio 1960 è nato a Manciano in Toscana il musicista, bassista e produttore discografico Gianni Maroccolo. Iniziò la sua carriera come bassista dell'Itfiba, di cui è stato membro fondatore e coautore delle musiche, spesso responsabile degli arrangiamenti. Rimase con l'Itfiba fino al 1989, quando lasciò il gruppo a causa di attriti con il manager Alberto Pirelli. Nel 1992 Maroccolo conobbe e in seguito lanciò i Marlene Coons, ormai rassegnati allo scioglimento dopo anni di tentativi di emergere andati a vuoto, e produsse Catartica, disco di esordio del gruppo. Produrrà anche gli album successivi del gruppo cuneese. Il 9 maggio 1962 è nato a Happy, nel Regno Unito, il cantautore e musicista Dave Gunn, cofondatore e frontman dei Depeche Mode. Scomparsi in questo giorno, il 9 maggio 1978, la mafia uccise Giuseppe Impastato. A Cinisi, in Sicilia, il giornalista, attivista e poeta Peppino Impastato moriva a 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una carica di tritolo posta sotto il suo corpo, adagiato sui binari della ferrovia. Era nato il 5 gennaio 1948 a Cinisi. Il 9 maggio 1997 un colpo di pistola uccise la studentessa Marta Russo mentre camminava lungo un viale dell'Università La Sapienza di Roma. Il 9 maggio 2020 moriva il cantautore, pianista e attore Little Richard. Era nato il 5 dicembre 1932 a Macon, Georgia, Stati Uniti. Aforisma di oggi: se vuoi che la gente pensi bene di te, non parlare bene di te stesso. Questo è un aforisma di Pascal. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo, ma vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
3: Maxi Music Records presenta

tonight, Harry. I need it tonight, Alice. Ricordati di me, Alice. Dai, su. Alberto Fortis, eccolo qua, Fortis, Albert Fortis, su Radio.7 è stato intervistato. A proposito di interviste, c'è un'intervista molto interessante oggi alle 10.30, fra esattamente 7 minuti. Viola Valentin. Si chiama Viola Valentino. Ah, c'è la U. Viola Valentino e Roberto Stefanini. Oh, la nostra Viola Valentino, non so se vi ricordate, anni 80. Va bene, ricordati di me, Alberto Fortis.

0: Valentino. Here we go.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi sono molto felice di avere con me, con voi quindi, i cantanti, i grandissimi cantanti. Uno è Viola Valentina e l'altro è Roberto Serafini. Ciao a tutti e due.
3: Ciao a tutti, ciao Roberto. Siamo qua in Vivi insieme a Viola, lei a casa sua e a casa mia, insomma siamo riuniti.
2: Siamo in tre qui, bellissimo. Allora, presentate questo singolo, come stavo dicendo a microfoni spenti, Lady Blue, che è la sigla finale della sua opera, che è carina, Amor Gitano o Amore Gitano, che dicevi che l'hai scritta tu, vero Roberto?
3: Sono l'autore di questa canzone, che poi diventa un tormentone, diciamo, di quel periodo, e anche a Pinocchio forse viene trasmessa, perché fa parte della novella, quindi giustamente era la sigla. Io feci anche la sigla di apertura all'epoca, però quella che mi andò fortissima con questa Lady Blue, che diventò un tormentone. Ancora oggi sarebbe ancora la persona, ancora lo canticchiano, e quindi da questo abbiamo avuto l'idea insieme a Viola Valentino di rifarla insieme in una gara più nuova, una gara un po' da discoteca.
2: Però è carina, infatti è questa reinterpretazione, no? E questo che ha rifortificato questo vostro sodalizio. Eh sì, perché voi vi siete conosciuti tempo fa, raccontatemi un po' come vi siete incontrati voi.
3: Noi ci siamo incontrati in 3 anni or sono, diciamo, ero ospite alla Morgana di Sanremo, e mi incontrai anche Viola Valentino, che era anche ospite, e da lì è andata l'amicizia, poi cioè, mi ha visto cantare, che Viola è rimasta conservata, diciamo, nella mia interpretazione, da lì è andata una bella amicizia, anche con il marito, Francesco Mango, e abbiamo avuto poi l'idea di fare un brano insieme, è nato il progetto. E un brano di Viola che era una bomba, e da questo insomma è nata questa avventura di discografica, che abbiamo avuto molti riscontri col pubblico, quindi giustamente da questa cosa, da questo sperimentale, è nata questa collaborazione che stiamo andando avanti con altri due progetti. Abbiamo fatto subito dopo, che è diventato il tormentone dell'estate, di queste qua, ma c'è una bomba. Abbiamo rifatto anche a Maledetto Pidi, un brano mio,
2: sì, l'ho visto.
3: Che
2: è stato da Bobby Solo, giusto?
3: Come?
2: Era stato scritto da Bobby Solo?
3: Sì, quello è scritto da Bobby Solo e Gianni Belfiore, l'autore di Glacius. Praticamente anche questo è stata un'altra bella realtà, quindi noi giocando un pochettino su questa cosa abbiamo visto il pubblico e ha riscontrato molto bene questa coppia chiamata, insomma, questa collaborazione in coppia, e adesso è andata fuori innamorato da questa canzone da quando era bambino Francesco, il marito di Viola. Ha voluto che facessimo questa Lady Blue di Papa insieme e ricomporre al pubblico sia di quell'epoca ma anche di quelli di oggi che magari non conoscevano questa canzone.
2: Viola, e... ti volevo fare i complimenti, Viola, perché si sente benissimo anche la tua voce. La sua è famosissima, la tua ancora di più. Siete in due, eh? Bravissimi entrambi. Vero Viola? Hai partecipato proprio quasi con entusiasmo amorevole in questo brano, si sente?
4: Sì, certamente mi piaceva, quindi ce l'ho messa tutta quella che potevo metterci.
2: Bravi, avete fatto una cosa meravigliosa, perché avete messo proprio l'anima della canzone, ma della musicalità, che unita tra voi due viene un cocktail perfetto.
4: Non è male.
3: Infatti, ci sta dando già una mano in più a credere in questo progetto. Infatti noi prima eravamo determinati, ma crescerà, non crescerà, però abbiamo detto che i riscontri sono abbastanza alti, quindi questa è un'ottima cosa. Cioè, questa è l'immagine che è uscita da quei 2 giorni del singolo, e questa è la prima intervista che stiamo dando pubblica, quindi tu stai facendo da sparticlattico.
2: Apro la strada, vai. È facile aprire la strada con voi, siete due grandi, quindi... Poi, ho visto che vi siete incontrati, come dicevi tu, no? Al Victory Morgana di Sanremo.
3: Esatto, sì, lì ero ospite io con una canzone Ho in mente te, che ho fatto suonare di Caio Moderna, e singolarmente, e lei era di ospite sempre per fare il solito Comprimi, che è l'icona internazionale, che dove andiamo, se non canta quella, la picchiano, perciò ancora lei dice questo ogni volta.
2: Guarda, tu sei, ma ho visto che i giornali ti considerano il cantatore dell'amore, e io considero Viola Valentino come la cantatrice eccellente, ma la cantatrice che fa innamorare tutti.
3: Vero, quindi... abbiamo visto questi due amori. Io sono il cantatore dell'amore, lei la cantante, la diciamo, anche rappresenta le donne in sé, insomma, sicuramente la canzone uscì all'epoca, è stata un po' quasi vista come una canzone un po' innovativa, in un po' trasgressiva secondo loro, in realtà invece non lo è, perché lei parla che è comunque nel senso di amore, però all'epoca hanno inteso qualcuno come se fosse era ambigua come situazione.
2: Certo che sì, e nemmeno poco. Senti, sì. Sentite tutte e due, Lady Blue è soltanto un singolo al momento o ne farete un EP con tutti i brani vari che vi uniscono?
3: No, al momento fa parte del mio album, perché uscirà, sì. Io adesso uscirà da qualche giorno il mio album di Roberto Serafini, tutti i successi, e partiremo con questo brano che sarebbe il piano di punta. Però uscirà l'album, tutto con tre canzoni che ti abbiamo fatto con Viola e più tutte le mie canzoni più storiche, quindi un album che raccoglierà un po' la mia storia artistica, da a meno per chi non magari non conosce i miei prodotti.
2: E per sapere quando farete dei live, ci saranno, farete dei live insieme?
3: Sì, abbiamo già una tournée preparata, abbiamo già tante date già pronte e già abbiamo iniziato a lavorarci. Che da un tempo lavoriamo insieme, ci chiedono insieme, quindi
2: che bello.
3: Visto che la coppia, abbiamo capito che la coppia funziona, piace alla gente, quindi noi continuiamo con questo progetto.
2: Quindi come possono trovare tutte le tappe? Come cercano su di te o su Viola Valentino o su Roberto Serafini?
3: Non sul sito, ufficiale di Viola Valentino, ci sono tutte le date,
2: ecco.
3: Quelle che già ci abbiamo già segnate. Man mano ne usciranno delle altre, perché arrivano sempre proposte, delle cose. Noi teniamo aggiornati i nostri fans attraverso i social, giustamente, sia nel mio come Roberto Serafini e sia con Viola Valentino.
2: E quindi noi ci risentiremo per i prossimi brani. Intanto faccio ascoltare questo brano Lady Blue.
3: Esatto. Intanto tu incominci a dare già il messaggio, poi man mano lo farai ascoltare altri, così la gente magari chi ama il
2: certo.
3: Ci seguirà dappertutto.
2: Quindi ci ascoltiamo Roberto Serafini e Viola Valentino con Lady Blue. Bravissimi, grandi, grazie.
3: Grazie a te, grazie tantissimo.
0: Eccoci qua allora in diretta con Roberto Serafini e Viola, Viola, Viola, che più Viola non si può. Valentino, Lady Blue.

0: No, la sento l'estate, mica tanto. Ah no, oggi sì, ma domani, dopodomani, la settimana prossima forse sentiremo meno l'estate. Sarà... Oh, allora, Viola Valentino, la famosissima Viola Valentino degli anni Ottanta con Roberto Serafini in questa canzone dedicata all'amore. No, dedicata a chi? Dedicata a una signora, a Lady Blue, una signora tutto in blu. A me piacciono quelli in rosso. A me piacciono le signore in rosso invece, porco cane, Roberto.
1: Radio.stereo.it.
0: Ma lo so per quale motivo hai dedicato questa canzone a Viola Valentino, perché lei è una lady in blue, nel senso che è innamorata. Quando I feel blue vuol dire che stai bene con te stesso, magari col tuo partner, e allora ti senti bene. Chris Norman, Susie.

proposito, Yoko Ono è ancora viva, mi sembra, eh? Oh, è ancora viva? Sì, sì, ma ritira la birra John Lemon. No, no, davvero. Ma la bevevo sempre anch'io, John Lemon, con la M, non con la 2N. La vedova di John Lennon interviene su un prodotto commerciale dal nome simile a quello dell'ex Beatle, appunto, John Lemon. La decisione apre una nuova discussione tra tutela dell'immagine, proprietà intellettuali, confini del marketing e così via. Yoko Ono, artista e vedova di John Lennon, con due NN, che avrebbe chiesto il ritiro appunto dal mercato di questa bevanda fortemente, fortemente alcolica. Ma anche John Lennon non era molto, molto analcolico. John Lennon è stato interpretato da

culturali e sonori legati a personaggi celebri e film commerciali. Per esempio, adesso vogliono fare un whisky, si chiamerà Jack Daniel, ma si chiamerà Fausto Ernesto Zanetti. Guardate, il nostro amico MSM lo compra subito. Lo compra subito. Non compra più Jack Daniel, ma comprerà appunto Fausto Ernesto Zanetti Whisky. Va bene, dai. Lasciamo perdere. No, ma in ogni modo è giusto, perché John Lennon con la M proprio richiama John Lennon, richiama moltissimo. Una birra, ma chiamatela John Chappelle de che è Chappelle de là, ma non John Lennon, dai, che poi una birra limone con la birra, ah sì, a

incredibile, guardate, Grant Miller, questo cantante qua, è diventato mio amico su Facebook da, non so, due o tre settimane, mi ha già mandato almeno 6 o 7 canzoni su. Va bene, Grant Miller, missing you. A proposito, i mini loculi, ai ai ai, no, ti prego no, incomincio già a sudare. I mini loculi con soltanto il letto per dormire alle Hawaii, con 50 euro nel quartiere di Waikiki a Honolulu, ha aperto il primo hotel a capsule, aiuto, a capsule della catena giapponese First Cabin o Cabin. La nuova frontiera dei low cost adatta per chi non soffre di claustrofobia. Io purtroppo ne soffro. Missing You è il mio amico Graham Miller con Missing You. E adesso andiamo veramente alla grande, alla grande!

Mars, le Mars, Khalil Mars. Invece lui no, lui va a Marte. Bruno Mars con questo brano I Just Might. Lo so, Roberto Valeriani, che tu mi vuoi male, mi vuoi male, mi vorresti mettere dentro in quell'oculo lì. Ti mando a dormire.

just might be there and instead I'm here. Va bene, ringraziamo tutti. Che ore sono? 10:53, quasi 54. Tra poco l'appunto, cos'è? Sabato oggi, perciò non c'è Time Machine di Katusha Roots, ma c'è Hit Parade, Kate Parade, mettiamo.

0: Long, All Day Long on Radio.0 Don't I T. Mi raccomando, rimanete sempre con noi anche oggi pomeriggio alle ore 18
1: in allegria con Radio.0.
0: Eccola qua che arriva, che ci sarà con Hit Parade 1981, mi sembra 81.
2: Katiusha Ruiz presenta Hit Parade Italia.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1981. Uno speciale dedicato alla top 10 dei 10 singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1981. Decimo posto per il gruppo britannico dei Dire Straits con il brano Tunnel of Love, composto da Mark Knopfler, fondatore della band.

Loretta Goggi non considerava la canzone il suo interesse principale, ma nel brano Maledetta Primavera sfodera una voce brillante ed estesa che presenta al Festival di Sanremo. Ottiene il secondo posto e un grande successo commerciale che la porta in cima alle classifiche. Nono posto di Hit Parade Italia, anno 1981.

Saliamo all'ottavo posto con Gioca Giue, il successo clamoroso del DJ Claudio Cecchetto alla sua prima prova discografica. Il brano rimase in vetta alla Hit Parade per mesi, finendo per rappresentare lo specchio di un'epoca musicale.

Ehi ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù!

In settima posizione dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1981 troviamo la canzone più conosciuta dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Il brano, presentato al Festival di Sanremo, riuscì a riportare il gruppo al massimo della celebrità e divenne il singolo italiano più venduto dell'anno.

Dopo aver trascorso più di un decennio nel music business, senza mai riuscire a sfondare né come cantante né come autrice, nel 1981 la californiana Kim Carnes mette a segno il suo primo ed unico successo mondiale con Betty Davis Eyes, un pezzo di 6 anni prima firmato e già eseguito da un'altra interprete, Jackie DeShannon, 6° posto della nostra Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1981, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta un grande successo europeo, nonché la canzone più conosciuta della cantante belga Lio, Amoureux solitaire.

Parliamo di una delle colonne sonore del cinema più amate al mondo, tratta dal film Il tempo delle mele, con protagonista Sophie Marceau. Il singolo portante dal titolo Reality è firmato dal cantante britannico Richard Sanderson e diviene una hit a livello mondiale. Quarto posto della nostra Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con un brano indimenticabile scritto da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees. Il brano cantato da Barbara Streisand diventò uno dei più grandi successi dell'artista statunitense, con una vendita di oltre 3 milioni di copie. Woman in Love.

Saliamo al secondo posto con il primo grande successo internazionale della Orchestra Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, secondo singolo più venduto dell'anno 1981.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981 se lo aggiudica la bambina prodigio Nika Costa, figlia del celebre musicista, arrangiatore e produttore italo-americano Don Costa. Il singolo Out Here on My Own balza in testa alle classifiche di vendita a livello internazionale e ci rimane per ben 14 settimane.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano La Playa del Sol, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiusha Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, all these bad goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi, oggi qui sulla vostra emittente veramente favorita, web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees, When Will

La musica All These Bad Goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Yo Web Radio Station. Now the Jackson 5, We Shake Your Body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson e in company praticamente, con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, the Jackson 5.

Michael Jackson con i suoi fratelli, Jackson 5, tutta la famiglia riunita. Ha iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile, naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

grande ricordo di questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

I Love You Babe. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quella, di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti, questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash, lo posso vedere.

83, c'è anche un brano che andava fortissimo in discoteca, eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station, The Doobie Brothers with Long Train and Still Running.

ha cercato praticamente di copiare questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Black Betty. Run Jam, Black Betty still fighting together with you.

Radio Station. Oh, grande, grandissima, con Falserness Zanetti. Adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman. La mia donna l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

che Darryl Roy Orbison, che poi ha avuto una brutta fine purtroppo anche per lui, e che aveva iniziato appunto negli anni 50 e poi piano piano è arrivato agli anni 60. Questa canzone, tra l'altro, hanno fatto anche un film dopo negli anni 90. E visto che sapete che siamo negli anni 60, perché non andiamo a fare un giretto a San Francisco? Vi ricordate? Oh my god, questa canzone ha fatto la grande storia di Scott McKenzie, unica canzone, e ha vissuto per tutta la vita solo per questa canzone. Grazie a questa canzone. San Francisco, Scott McKenzie, versione originale.

dai tedeschi, soprattutto dai tedeschi, viene molto apprezzata. Rimaniamo sempre negli anni 60, poi ritorneremo magari negli anni 70 e così via con una bellissima canzone di Bob Dylan, però rifatta dai Birds con le loro chitarre speciali, 12 corde.

Generalmente la versione Bob Dylan è un po' più fredda, un po' più calma, tranquilla. Mr. Tambourine Man, versione dei Byrds, gruppo americano degli anni 60, questo era il 1967. E adesso facciamo un salto al 1971, dove troviamo Samba Petit, Mr. Carlos Santana.

Carlos Santana, 1971, with Samba Petit. Adesso, due anni dopo, è uscito un album veramente eclatante, stupendo, veramente meraviglioso, un grande, grande album che ha venduto qualcosa, e vende tuttora, 140 milioni di copie, cose del genere. The Dark Side of the Moon, we are talking about the Pink Floyd with Us and Them, un estratto veramente glorioso, Us and Them. With the Pink Floyd.

quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Allora, eccoci qua, siamo alle ore 18, come al solito siamo in diretta, guardate che siamo in diretta al 100% in diretta. Che ore sono? Non lo so. Sono le 18, le 18.01 minuti primi su Radio.0, sono in diretta, I'm live and alive. Simonetta Zanetti di Sydney, ciao bella, come stai? Tutto bene lì a Sydney? Ma quanta roba c'è lì a Sydney? Mamma mia, Tom Jones? Va bene, perfetto. Stefano Sani di Salò, tanti auguri di buon compleanno al nostro disc jockey che gli ho insegnato praticamente a come parlare in radio. Perché prima lui parlava in dialetto praticamente bresciano, con l'accento bresciano, e adesso invece è bravissimo. Sono molti anni naturalmente che fa il disc jockey, 30 anni? 30 anni, circa 30 anni. Forse anche di più. Era il 92 o 93 che sei venuto a... in radio, Radio.Stereo lì a Salò, 100.7, 106, 300 MHz, Radio.Stereo. Il punto it non c'era ancora. Per Stefano Sani, tanti saluti e baci. Questa è la canzone che volevi sentire, eccola qua.

relatives of ours. They are relatives, yeah. Sono tutti parenti nostri. Va bene. Dopo aver salutato Simonetta Zanetti di Sydney, andiamo adesso a Napoli con Arnaldo Testa. Testa di chi? Testa di cosa? Ah, testa e basta, dai. Smettila di fare queste battute del cavolo. Arnaldo Testa di Napoli, tanti auguri, buon compleanno con Smokey. Next door, two hours.

London Boys, a great number, the latest from the Gold and the London Boys. Adesso c'è Adriana Gigi di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno te con Rachel Santo. Hear my heartbeat, break, hear my heart breaking, not a beat. Va bene, Rachel Santo on Radio.0.it from Madrid.

God, oh my God, sei andato? Sì, sono andato, sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi, 1981, on your web radio station with all these bad goodies, Fausto Ernesto Zanetti, that's me.

You just have to stay the night. Rimani la notte che magari combiniamo qualcosa di ottimale. Rimaniamo nella... devi rimanere così con me, altrimenti vado in paradiso. Stai attento che vado in paradiso con Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

on heaven's door. Oh my God, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on heaven's door. No, non ci penso assolutamente. Chissà, ma fra molto tempo. Quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni. I will knock on heaven's door. Busserò le porte del paradiso. Fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a ballare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce the Boss Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

Eccoci qua, allora, come va? Tutto bene? On your web radio station, sì, vi divertite un sacco e anche forse anche una sporta. Però non lo so se c'è la sporta, abbiamo ascoltato i CCR. Adesso vi porto in una white room veramente favolosa. In a white room, il primo grande successo dei Cream nel 1968 con un grande slow hand, Eric Clapton, che suonava la chitarra solista. White Room, Cream.

ricordati la promessa che mi hai fatto, di mandarmi 1.000 euro al giorno. Hai fatto la promessa? E allora devi mantenerla assolutamente, avete capito? Altrimenti io chiamo i delegation.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Bites. Bites. Bites. Bites. Bites. Bites. Bites. Bites. Bites.

0: set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo .it.
1: Mix per voi, Max Bullo.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on radio.stereo.it. Sette di giochi in sette ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on radio.stereo.it.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.